0: Právě teď máte v uších polední menu a na zub vám tomu doporučujeme lahodné nanuky Ravito.
1: Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Ravito. Rav